0: This is
1: Radio Jordan.
2: Your station 96.3.
3: Io nella vita cosa mi piace di più?
4: The thing that changed most.
5: Love, love, and love.
6: Un cigarro y un